fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: SRF 1, der Nachtclub. Mit einem Musikprogramm bis am Morgen um 5 Uhr.
1: Questa notte sembra un film e la luna come il sole, così calda che mi brucia il cuore. Quella luce